tanto far tutto l'anno ci giorno, sempre d'intorno ogni giro sta. Miro cucagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasi e pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, rasi e pettini, al mio comando.

bere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, con la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto

Figaro? Sono qua! Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pratto pratissimo, so che mi fulmine, sono fatto della città, della città, della città, della città, della città. Parlo con Figaro, bravo, bravissimo, parlo con Figaro, bravo, bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non manchera.